0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dil Se Desi.
2: O chann di kuri, o chann di kuri.